0: Ništa majstore.
1: 24 sata nad gradom.
2: Bet radio. Radio.
0: Ljubi ga majka.